0: Mix Saturday Night,
1: il mixato più lungo d'Italia,
0: guidato dai DJ Ritmo 80.
2: Good morning forever young.
3: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo

0: si chiude il flight case di Beppe Martischi di Jerry.
1: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: chiude il flight case di Jerry. La borsa di Dio.
1: 4 in punto.
0: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, Archimede.
0: Revox, la notte da sentire.

Senti la notte, vivi la musica di Remus. Solo versioni 12 pollici, solo funky, solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky

la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici. Solo fatti. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: disco music anni 70-80.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector. Pachi Mele.

0: Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Ritmo 80 da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una domenica 17 maggio sulla nostra penisola con una temporanea tregua dalle perturbazioni. La pressione atmosferica torna ad aumentare permettendo stabilità ed ampi spazi soleggiati su buona parte del territorio, fatta eccezione per annuvolamenti di passaggio ma per lo più innocui. Solo localmente lungo l'Appennino si potranno sviluppare localizzati piovaschi. Le temperature diurne ed anche minime sono inferiori rispetto alle medie del periodo. La ventilazione soffia ancora moderata a tratti tesa dai quadranti settentrionali ma sarà poi in progressiva attenuazione, così come il moto ondoso. Per sapere come andrà nella nuova settimana vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trevi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Good morning, Forever Young. Good morning from Ritmo 80.

0: 80. Tra l'altro, socio, ieri volevo riascoltare la puntata e tu sai dove sono?
1: Adesso qui con me?
0: No, le puntate che noi facciamo, no, che no, facciamo, no, noi ogni mattina
1: sono
0: su ritmo80.it. Tra l'altro c'è proprio la sezione, non è il podcast, ma le podcastette.
1: Che figata, che
0: tu
1: figata.
0: Fai play e girano e ti fanno anche girare.
1: No, no, è bello, è bello. È una bella idea, complimenti. Se proprio io dovessi dire la mia,
0: ecco,
1: proprio su questa idea.
0: Sei sicuro, vuoi dirla?
1: Il problema è che troppe S, per me podcastette, cazzette, come si chiama?
0: Cassette, podcastette.
1: È quello il problema, io faccio fatica a dirlo, devo fare una parolaccia.
0: Salutiamo Lorenzo, ciao Lorenzo.

0: Allora, il mio postino, allora, a parte che assomiglia molto a chi? Al coso di
1: Robo, sì,
0: a uno,
1: a Gigio,
0: a Chico. È brizzolato, capelli corti,
1: George Clooney,
0: però questo postino,
1: sì,
0: per me lui lo sa,
1: lo
0: se
1: sa.
0: Io mi corico a dormire,
1: cioè sai i tuoi orari,
0: sai i miei orari,
1: cioè ti
0: ma anche se cambia orario lui dice
1: te dici ok oggi mi vado a riposare non all'1:30 alle 2 che arriva sempre il postino a quell'ora,
0: a mezzogiorno
1: vado a mezzogiorno,
0: cambio,
1: anticipo,
0: cambio tutto gli orari
1: così,
0: di vita anche mezzogiorno
1: sì
0: ma aspetta fosse roba mia
1: non è roba tua,
0: guarda c'ho la posta di tua suocera. Che cazzo, lascia la mia suocera?
1: Esatto.
0: No, ma non c'è a casa. Sarà morta.
1: Ma lasciala lì, perché devi venire a casa mia? Che io volevo riposarmi.
0: Anche la cosa di mia suocera è sorda.
1: Sì.
0: Suona 2, 3, 4 volte. Poi lasciala lì, messo sotto la buchetta.
1: Ma
0: è un pacco, mappilo lì, magari un pacco bomba. Che ne so che io l'ho mandato io. Cioè, se io volessi mandare un pacco bomba a mia suocera.
1: Mi torna indietro,
0: capito? Il postino mi segue.
1: Okay.
0: Non si può
1: quindi
0: fare.
1: Cosa vorresti dire al postino?
0: Non venire più, lascia tutto da mio socio.
1: Lascia tutto da lei.
0: Vai da mio socio. Vai.
1: Scusate, era un messaggio sociale. Quello che. Ecco, perfetto.
0: So anche la roba di tuo socio. Chi cazzo se ne frega?
1: Va bene, ok.
0: No, minchia.
1: Ok, no, perché.
0: Metti giù... bip,
1: ok,
2: Ma è un bel chi se ne frega, non glielo voglio ammettere alla fine.
0: È il postino! È il postino! È lui!

Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse e INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: Marchini con la K arriva allo spazio.
1: La sai l'ultima?
2: No.
3: No. Allora.
0: Vai.
3: Premessa.
0: Premessa.
3: Cercherò di essere meno volgare possibile. Ok. Okay? E cercherò di non urtare la sensibilità di nessuno.
0: Ecco, non urtare con il naso contro il microfono.
3: È un gioco. Ascoltami bene.
0: It's a joke.
3: Sei pronto?
0: Sì, io traduco.
3: Ci sono tre omosessuali. Ecco. Tre omosessuali che hanno una relazione tra di loro. C'è proprio un trio.
0: Un trio.
3: Va bene.
0: Il triangolo sì.
3: Ok, si ritrovano a fare due chiacchiere e uno dice, esordisce dicendo però che noia, sempre noi tre. Facciamo un giochino nuovo.
0: Sì.
3: E cosa proponi? Guarda, a turno ci bendiamo, ci mettiamo a gattoni, okay?
0: Sì.
3: E poi cerchiamo di indovinare cosa ci
4: andrebbe brutte.
3: Vabbè, okay?
0: Ok.
3: Cosa l'altro ci fa assaggiare? Non so. Ok.
4: Mamma mia.
3: Va bene, ci sto. Allora si prostrano. Si prosta. Si mette il primo, si benda.
0: Okay.
3: Si mette nudo, ovviamente, a gattoni. E poi cerca di capire cosa è stato a lui proposto.
0: Sì.
3: Ok?
0: Sì. Fatica.
3: Ci mette un po' lì che si muove, che si. Dopo dice sì, una matita. Bravo, gli fa quell'altro. Ci hai messo 10 secondi, però sei stato bravo. Bravo. 10 secondi e una matita.
0: Sì.
3: Sì, propone il secondo, si mette sempre a gattoni. E quell'altro.
0: Sì, avete capito, dai. Se lui prima era una matita.
3: È lì che assaggia, lì che cerca, si muove. Dopo un po' fa una zucchina.
0: Sì.
3: Bravo, 5 secondi. Complimenti, hai indovinato. Si mette il terzo.
0: Sì.
3: E l'altro gli. Come si chiama quel cosa che serve per fare la piazza? La
0: Mattarello.
3: Mattarello, bravo Corona, 2 secondi.
0: Non c'entro io.
3: Che bravo Corona, solo 2 secondi hai indovinato. Musica.
5: Good morning, Forever Young.

0: Buongiorno da Marco Corona e da lui.
1: Ci sono Marchino, quello che fa l'oroscopo, e quello che pulisce anche fuori. Okay. Ma si mi hanno detto, guarda, ogni tanto quando non c'hai un cazzo da fare, prendi questa scopa e dai d'una ravana.
0: Allora, per esempio, quando io lancio la zuppetta, tu cosa fai?
1: Sei passo fuori.
0: La prima volta se lo chiedevano, dove va Marchino in quel momento lì?
1: Passo fuori.
0: Ti piacerebbe fare altro?
1: No, metto, guarda, vuoi scopare? Io, sì. E così è.
2: Andiamo bene, andiamo.
0: Torniamo tra poco, Good Morning Forever Young, qui su Ritmo 80.
3: Good Morning Forever Young, con Marco Corona e Marchino.

0: il disco di ora. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. Ultimi giorni per il Salone del Libro di Torino, che fa dominare in questo weekend i temi editoriali, e come di consueto a fotografare lo stato del settore sono arrivati i numeri dell'AIE presentati proprio al Salone. Gerardo De Vivo.
2: Effetto traino del bonus biblioteche che spinge il sud, le librerie indipendenti e gli editori più piccoli. Il mercato del libro viaggia ancora in chiaroscuro, secondo l'analisi dell'Associazione Italiana Editori, che ha presentato l'andamento dei primi quattro mesi del 2026. Migliorano i numeri, con un balzo secondo solo alla Spagna a livello europeo. Le librerie fisiche hanno fatto registrare un più 7,5% a valore, mentre l'online si mantiene stabile, la grande distribuzione subisce una flessione del 14,6%. Migliorano nel complesso le librerie indipendenti, che incrementano le vendite a copie del più 11,3%, pari a 448.000 copie. A trainare il settore sono la narrativa di genere, romance in testa, graphic novel e i libri per la prima infanzia, mentre spicca anche il dato sui fumetti, più 14% nei primi mesi di quest'anno. Il bonus interviene in un anno difficile, ci auguriamo sia confermato e stabilizzato al partire dal 2027, sottolinea il presidente dell'AIE, Cipolletta. Cala intanto la domanda sui testi universitari e nella saggistica.
1: Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui, buon ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Good Morning Forever Young. Siamo arrivati al momento in cui, tra l'altro, nella playlist, nella programmazione, non c'è mai un lento. Lo mettiamo noi.
1: Un lentazzo.
0: È un lentazzo che fa rima.
1: Potete fare all'amore, ma alle 7 della mattina.
0: Sì, vabbè, no?
1: Fate voi.
0: Oppure potete dire: tra 5 minuti mi alzo. Intanto mi rigiro dall'altra parte.
1: Con questa musica è ancora sogno.
0: Ok, e questo infatti è.
2: Mi

0: Buongiorno e benvenuti a Medicina 33.
1: Io posso andare a fare da dottore?
2: Perché?
1: Quando c'è Google.
2: Ah, è lui che ti dà una mano. Per esempio, tu cosa hai cercato?
1: Mal di spalla.
2: Allora, spieghiamo, scusate, facciamo un passo indietro. Siamo i Marchini con la K, Marco Corona.
3: Posso venire avanti adesso? Perché sì, non si sente.
2: Fatto un passo indietro. Figurato.
1: Ah, figurato.
2: Okay, ma perché non mi ascolti bene? Allora, dicevo, stavamo disquisendo fuori onda dei mali,
1: dei
2: no?
1: Dei mali.
2: Abbiamo ormai una certa, quindi quando ci incontriamo, oh, come va? Hai un po' mal di schiena, mal di qua. Oggi hai male alla spalla.
1: Male alla spalla. Allora sono andato su Google, che aiuta.
2: Altro che andare dal medico, non si chiama più, dicevi, no?
1: Mal di spalla. Ho scritto lui medico. Che allora, le cause del dolore alla spalla sono diverse, possono essere conseguenze di particolari lesioni o patologie. Già lesione, io sto male.
2: Anch'io. Cioè, ti vedi l'ansia,
1: già, già mi vedo ingessato, mi vedo all'ospedale. O patologie.
2: Quale?
1: Per esempio, tu hai una patologia, no? Quelle che non dai il poeta, non ci arrivi.
2: Ma come?
1: Però, le patologie. Patologie.
2: È un parolone.
1: Oh, attenzione, qui lo metti in evidenzia. Lo evidenzia
2: di
1: un altro colore, azzurro, credo.
2: Ah, ok.
1: Potrebbe essere causato dall'infiammazione dei tessuti molli.
2: Quali sono i tessuti molli?
1: Borsite.
2: Ah, ok, scusa, avevo pensato altre cose.
1: Tendinite.
2: Sì.
1: Tendinite. O da piccoli traumi ripetuti.
2: Ma attenzione, quella è la cosa.
1: Dall'osteoartrosi.
2: Osteoartrosi.
1: C'è il suo vocabolario.
2: C'è
1: la parola.
2: Sì.
1: È brutta. C'è la vecchiaia.
2: La vecchiaia, quello. Cioè, non è che non si può fare nulla. Allora,
4: poi,
2: c'è qualcuno che dice:
4: tu non stai bene.
1: No, non sto bene.
2: È per
1: quando
2: quello
1: il dolore
2: alla
1: spalla deve preoccupare?
2: Quando deve preoccupare? Una vera preoccupazione è quando.
1: Adesso io adesso, cioè, qui vedi questa trave qui sopra, metto, faccio passare la corda. Perché è giunta la mia ora.
2: Ma è vero!
1: Una vera, dice Google, una vera preoccupazione, il dolore di notte.
2: Vabbè, ma quello.
1: Ho il dolore sempre evidenziato che non migliora. Con la terapia dopo 4 settimane sono bandiere rosse.
2: Cosa vuol dire le bandiere rosse?
1: È la morte, la morte.
5: Non mi hai capito niente.
1: No, la morte che si avvicina.
2: Non è vero. Ma più che altro
1: anche il dolore che si irradia lungo il braccio. Ce l'ho.
2: Sì.
1: O fino al collo, ce l'ho. O alla schiena, ce l'ho. È preoccupante. E può non solo lesioni alla spalla,
2: lesioni,
1: ma a volte anche al collo, okay? Quindi è finita. Ragazzi,
2: quindi
1: no.
2: Oggi non finiamo neanche il programma.
1: Sì,
2: cioè,
1: è l'ultimo.
2: Con una diagnosi così,
1: l'ultimo
2: dici,
1: programma.
2: Cosa sto a fare qui?
1: Poi, perché se vado a vedere
2: tempo?
1: Come fare per guarire, non c'è connessione di rete.
2: È un segno. Quindi sei motivato oggi?
1: Sto benissimo.
2: Okay.
1: La voglia, proprio la voglia dentro di vivere. Di
2: guarda,
1: vivere.
2: Comunque c'è scritto: soluzioni nessuna, perché.
6: Sanno che sei vecchio.
2: E basta.
1: Evidenziato
2: questo.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Bentornati su Ritmo 80, c'è Good Morning Forever Young. Come va?
1: Così più, aiuto.
0: Aiuto, allora facciamoci aiutare dalla zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
3: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
4: Ah sì, la zuppetta.
5: Bontà divina.
6: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
7: Questa zuppetta è un programma da capra.
8: Dove è finito il vostro senso dell'umorismo?
9: Domenica 17 maggio 2026, 137esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Basilia.
10: Ma la libidine è qui, amore. Sole, whisky, sei pole position.

0: Il pensiero positivo.
1: Abbiate pure 100 belle qualità, la gente vi guarderà sempre dal lato più brutto.
2: Senti bambino, se ti credi prende per il culo a me, ti sbagli, capisci? Perché io sono buono e carino, ma se mi inghezzi mi prendono i 5 minuti, ti spezzi lo stecco e ti metti in destino a tracolla.
0: Le frasi del cinema.
3: È vestita?
4: Il signor Jack Trainer chiede di lei, signorina McGill.
5: Grazie, Cinzia.
4: Non c'è per nessuno, vero signorina?
5: Ah sì, Cinzia, grazie.
4: E le porto qualcosa, signor Trainer? Caffè, tè, me?

0: proverbio: troppo cibo buono è peggio di troppo poco cibo cattivo.
1: Cosa c'è da mangiare stasera?
2: Coniglio.
1: Ma è possibile che tutte le volte che muore un gatto tu mi cucini il coniglio?
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: il resto del Marchino.
1: Abbiamo un sacco di notizie, abbiamo deciso di concentrare in questo, diciamo così,
0: spazio
1: tre veloci.
0: Tre veloci che si commentano da sole.
1: Esatto, perché una arriva da Rimini.
0: Ah, dalle nostre parti.
1: Esatto, medico ubriaco sul monopattino. Attenzione, medico ubriaco sul monopattino va a sbattere contro l'ambulanza. Non è una cazzata, è successo veramente.
0: Si è ricoverato da solo.
1: Poi ci spostiamo verso Napoli.
0: Milano uguale.
1: C'è un gatto che torna a casa tutti i giorni con un paio di occhialini da nuoto, ma nessuno sa dove io li prendo.
0: Il gatto ama l'acqua, no?
1: Cioè, sì, ma non so dove è. Gatto, adesso. Allora, appello.
0: Ah, no, c'è una battuta. Vai. C'è una località qui vicino che si chiama Gatteo. Magari al mare.
1: Non l'ho capito. Comunque dicevo.
0: Perché sono le battute intelligenti, esatto. Lo diceva la nostra ascoltatrice in partenza.
1: Questo gatto esce di casa, sì. No? Lui sveglia, tipo padrone, mangia, poi senti come fa tutti i gatti, va via. Torna con un paio, c'è la foto, guarda, con un paio di occhiali. Lui ogni giorno un paio. Adesso ci sarà lì vicino qualcuno che gli mancano.
0: Certo.
1: Ecco. Sarà un negozio, una piscina, non si sa. Mistero.
0: Tu che stai ascoltando, che hai perso ogni giorno, non trovi gli occhialini.
1: E ce l'ha sto gatto.
0: E come si chiama sto gatto?
1: Eh?
0: È sto gatto. Scusa.
2: È una gatta.
1: È una gatta. Federica, come Pellegrini. Invece, hai capito come sarebbe battuta?
0: Non l'ho capito.
1: Te la spiego dopo. Vabbè. Invece, chiudiamo con la notizia che arriva da Sanremo. Dai, non fare. Perché Sanremo è Sanremo. Sto giro mi incazzo. Sanremo come città, non c'entri del festival. Cazzo, come? Sanremo, basta, città.
0: Era già pronto.
1: Non me ne frega. Sanremo. Chiedono soldi ai passanti, lo sai, l'abbiamo fatto anche io e te, quelle cose contro la droga, firmi.
0: Okay.
1: Chiedono soldi ai passanti fingendosi muti. Quindi ci sono questi che fregano, ma vengono aggrediti da un gruppo di veri muti. T'hai capito? Venavano senza dire niente.
0: Esatto.
1: Solo bozzo, solo gli schiaffoni sentivo.
0: Okay.
1: Cioè, quelli che facevano finta di essere avere dei problemi, chiedevano i soldi, ok?
0: Certo.
1: Poi passano di lì delle persone che veramente avevano quel tipo di problema e li hanno bastonati. E hanno fatto bene. Chiudiamo qui questo momento molto.
0: Momento che sì, con.
1: No, me l'hai fatto davvero!
0: Allora, è arrivata lì.
3: Good morning, forever young!

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info sulle imprese italiane.

0: chiesto di fare un intervento veloce per chiudere la seconda ora, perché dicono che parliamo un po' troppo.
1: Fatto allora.
0: Cioè, come così? No, così, cioè, devi dire, tra poco ritorniamo.
1: Tra poco, quindi ritorniamo con la terza ora.
0: Ok, sì, così, dai, adesso, adesso non c'è che posso dire che ci mettiamo a parlare. Insomma, perché potrebbe. Perché se no poi se ci mettiamo a parlare.
1: Noi con le cose ce le chiedono.
0: Ci chiedono di fare le cose veloci, noi le facciamo subito.
1: Le facciamo, noi
0: ce lo tac. Capito? Ecco. Perché uno poteva allungarsi.
1: No, ma uno poteva anche fare lunga, ma lunga, lunga, lunga, lunga, lunga.
0: E invece noi no, noi no, che ci abbiamo detto, da poco ritorniamo. Non c'era bisogno di aggiungere altro.
1: Ma infatti, guarda,
0: perché stiamo aggiungendo?

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Benvenuti all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Kronos Salute. Confusione, disorientamento, sonnolenza, cambiamenti di umore, difficoltà di concentrazione e memoria, fino ad arrivare nei casi più gravi a coma e danni neurologici permanenti, sono i sintomi di grave impatto sulla vita quotidiana dell'encefalopatia epatica, la seconda manifestazione più grave e frequente della cirrosi scompensata dopo l'ascite, con il 30-45% dei pazienti cirrotici che sviluppa almeno un episodio. Una complicanza è elevata complessità clinica, andamento cronico recidivante, sottodiagnosticato, riconosciuta tardivamente, causata dall'incapacità del fegato di eliminare tossine come l'ammoniaca che si accumulano nell'organismo e raggiungono il cervello. Fino al 50% degli esami di imaging negli anziani potrebbe essere considerato non necessario o a basso valore clinico, un fenomeno che incide direttamente sulle liste d'attesa, sulla sostenibilità del sistema sanitario nazionale, sulla qualità dell'assistenza ai pazienti più fragili. Di questi temi si è discusso al convegno Attualità in Radiologia tra nuove strategie organizzative e gestionali ed imaging geriatrico, promosso dalla SIRM, Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica, nell'ambito del raduno annuale dei gruppi regionali Emilia Romagna e Marche, organizzato a Fermo nei giorni scorsi. L'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA ha approvato la rimborsabilità di tislelizumab, farmaco immuno-oncologico in 3 tumori difficili da trattare e che nella maggior parte dei casi vengono individuati in fase avanzata, i carcinomi dello stomaco, dell'esofago e del polmone. La comunità B1 tislelizumab ha già ricevuto il via libera da parte dell'Agenzia Regolatoria Europea per 9 indicazioni ed è l'asset fondamentale della pipeline dell'azienda per i tumori solidi. Con l'approvazione di AIFA, è stato ricordato nel corso di un incontro con la stampa a Milano, anche i pazienti del nostro paese colpiti dalle 3 neoplasie in stadio metastatico possono beneficiare degli importanti progressi dell'innovazione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia è

0: È il momento del disco Marchini.
1: Tu sei
2: sì, sì,
1: proprio quello che vorrei.
2: Bello.
1: Il centro dei sogni miei.
2: Davvero, che romanticismo, eh?
1: Mano, mano.
2: Come no?
1: Purtroppo non si può.
2: Ah no? Ah.
1: Comunque ci proverò.
2: Cerchiamo di capire cosa.

0: cambio di lavoro lo fa. Ah, ok.
1: Se clienti di via.
2: Vabbè, oh, d'altronde.
0: Quello che c'è.
1: Se Goldone usi mai.
0: Goldone.
1: L'importante è che me la darai.
0: Ecco. Io credo che di sì, a questo punto.
2: Se paghi.
1: E vai.
2: Dove vai?
1: Malattie non ne hai.
2: Dai, buono.
0: Ogni
2: questo.
0: Tre mesi.
1: Che candido da.
0: Ogni tre mesi però farei un controllino.
1: Lo so. Perché ho letto un po'.
2: Ah, ecco.
1: Di commenti su TripAdvisor.
0: È su TripAdvisor lei? Ah, va bene.
1: La gente dice che.
2: Cosa dice?
1: Nella tua selva oscura.
0: Di cosa parla?
1: D'estate pianti la verdura.
2: No.
0: Amore. Amore, non guardi niente. Fai.
2: Guarda, vedi, non importa quello che fa lei.
1: Se proteine ingoierai.
0: Perché sì.
1: Chissà quanto squirtai.
2: No, dai. No,
0: va bene.
1: L'importante che me la darai.
0: Sì, con 50 euro. Se
2: passa,
0: ma sì.
2: Passa tutto. Non segui dibattito per questa.
0: Sì, no, meglio di no.
3: Good morning, Forever Young.
2: Con Marco Corona e Martino.

0: Diamo un'occhiata a Facebook, anche perché c'è il profilo dei Marchini. Esatto. Mi raccomando, cliccate mi piace.
1: Mi piace.
0: Suggeritelo agli amici, perché c'è anche questa possibilità.
1: Suggerite agli amici.
0: Fate passaparola.
1: Diventate nostri amici e noi ve ne saremo grati per sempre. Sì, sì, ma no, ma il problema è un altro, i suggerimenti.
0: Perché, suggerimenti.
1: Allora, Facebook funziona così. Tu vai un attimo a vedere una cosa, strana.
0: Sì.
1: Okay? Capiti per sbaglio su un sito così. No? Non dico un po', però vai su Facebook dove ci sono gli scambisti. Ed è Facebook ti cataloga come scambista di coppia e ti inonda di gruppi di suggerisci di gruppi.
0: Giustamente è un po' un aiuto che ti dà,
1: esatto.
0: No? Se tu hai queste caratteristiche, Facebook ti aiuta a trovare quello che stai magari cercando in rete.
1: Io per sbaglio, per sbaglio, sono andato su un sito, mio amico.
0: Sei un tuo amico e usava il tuo profilo.
1: Esatto.
0: Sì,
1: è andato per sbaglio su un sito di scambi di coppia.
0: Mio cugino.
1: E allora Facebook mi ha suggerito i giorni scorsi un po' di siti simili.
0: Ok, vai.
1: Allora, il primo che mi ha suggerito, giuro, è scambiamoci la moglie. E io ho pensato, ma sei proprio sicuro che vuoi la mia? No, ma guarda, io te la do anche così. Anche senza nulla in cambio.
0: Però pensaci.
1: Okay. Poi mi ha suggerito camperisti trasgressivi.
0: Ah. Ok, questi per quelli che amano l'aria aperta, che stanno fuori.
1: No, ma no, giri senza assicurazione. Vado via col camper.
0: non era così.
2: Good morning, Forever Young.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi. La famiglia italiana del pet food.

0: Amici, adesso vorrei parlare di una cosa che mi è successa l'altro giorno.
1: Sì, ma noi siamo i Marchini, ben ritrovati.
0: Una cosa che è successa.
1: Ti interessa
0: a me,
1: quello che dico?
0: Sì, sì. Comunque, sono andato a giocare a calcetto.
1: Caro Marchino, finalmente si dà l'attività fisica. No, scusate, voi non ci conoscete, magari quelli che ci hanno scoperto da poco. Ma Marchino, da quanti anni è che non facevi attività fisica?
0: Da sempre, perché no, ho rimosso.
1: Hai rimosso anche.
0: Quindi... Comunque ho giocato calcetto con gli ultra quarantenni.
1: Oh, perché tanto l'età è quella, insomma.
0: Innanzitutto nella nostra squadra, nel gruppo che giocavamo.
1: Mettega ancora con questo. Giocavamo.
0: Nel gruppo che giocavamo insieme, esatto, c'era anche un prete.
1: Ah.
0: C'era anche un prete e lui ha detto subito: ragazzi, no bestemmie, no parolacce, perché ogni parolaccia, ogni bestemmia sono 2,50 euro.
1: Oh, però!
0: Allora che ho mio amico gli ho dato 50 euro. Guarda, tieni qua.
1: Anzi, forse dovrò fare l'aggiunta.
0: Intanto giri questo.
1: Come acconto. Pensate che partita, che livelli si è giocato.
0: Intanto tieni questi. E allora, dopodiché, quell'altro è andato là e gli ha dato 100 euro.
1: Anche lui.
0: Il portiere, guarda, tieni questi. Tieni.
1: Vai, ecco.
0: È stato il mio turno, mi hanno guardato.
1: Sì. Cosa hai fatto tu?
0: Un assegno in bianco.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: tempo Marco Corona era nel deserto del Sinai e predicava ai suoi apostoli.
1: Non c'era nessuno.
0: Non c'era nessuno. Dove siete la domenica mattina? E qualcuno gli rispose: noi dormiamo, esatto, non siamo come te. In quel tempo.
1: Questa è una parabola proprio per farvi capire come metafora che anche oggi non so se abbiamo predicato nel deserto. Grazie per averci seguito. Domani vi aspettiamo per cominciare
0: in
1: una nuova
0: settimana.
1: In quel tempo. Ritorneremo domani mattina a partire dalle 6 per iniziare, come dicevo, una settimana insieme qui in Good Morning Forever Young.
0: C'è un giorno, di
1: impegno. No.
0: Un giorno di
1: le parabole noi.
0: No. Domani mi fa male la gola.
1: No. Beh,
0: qui.
1: Sì, sempre qui.
0: Beh.
1: Alle 6.
2: Martini via.
3: Su Ritmo 80, una domenica a tutto volume. Nella prossima ora i nostri DJ hanno scelto anche. Dal 1984, Spandau Ballet, Only Way You Live. Only

0: ascoltato Falco, Rock Me Amadeus e Earth, Wind & Fire, Fantasy.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Orrore a Modena, un 31enne irrompe con l'auto in una via dello shopping a Modena e falcia i pedoni anche sul marciapiede, tenta anche di accoltellare dei passanti che poi riescono a bloccarlo e consegnarlo alle forze dell'ordine. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi, a una donna amputate le gambe. L'uomo è accusato di strage e lesioni. Sentiamo Barbara Beghelli.
2: Accelera all'improvviso e travolge i pedoni con l'auto sul marciapiede a 100 all'ora in via Emilia, in pieno centro a Modena. Poi tenta la fuga e accoltella la testa a un passante. Il bilancio di questo film dell'orrore è pesantissimo: 8 feriti, 4 gravissimi, fra cui una donna colpita in pieno a cui sono state amputate le gambe. I testimoni parlano di una scena surreale, con i pedoni investiti che volavano in aria e l'auto infine schiantata contro una vetrina. In 4 sono poi riusciti a fermare il folle mentre scappava, bloccandolo a terra e consegnandolo alle forze dell'ordine. Dai primi riscontri non sembra un atto terroristico: il conducente non era drogato né ubriaco, piuttosto uno che ha subito cure psichiatriche. Si tratta di Salim El Kudri, 31enne italiano di origini marocchine, residente in provincia di Modena, laureato in economia in cerca di lavoro. La polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini per capire le ragioni di tale gesto e il criminale è ora in questura, sottoposto a interrogatorio. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha espresso solidarietà alle vittime e ai loro familiari.
1: E il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Mattarella, che ha espresso la solidarietà dell'intera nazione per i feriti del gravissimo episodio e che ha voluto anche ringraziare quanti con coraggio hanno bloccato il colpevole. Telefonata al sindaco anche dalla premier Meloni per esprimere vicinanza e chiedere che il responsabile paghi fino in fondo. La presidente del Consiglio si trovava in Grecia per l'Europa Gulf Forum di Navarino. Solidarietà bipartisan da parte dei partiti di maggioranza e opposizione alla città di Modena e grande riconoscenza per i cittadini sia italiani sia egiziani che hanno bloccato l'aggressore. Polemiche e accuse di sciacallaggio per un post di Salvini. Salim El Kudri, questo è il nome del criminale di seconda generazione, integrazione fallita. La tragedia delle Maldive, le difficilissime operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Ieri la morte di un sergente delle forze armate maldiviane che è stato colto da malore in fase di decompressione. Cordoglio è stato espresso dalle autorità italiane. Sul luogo è atteso l'arrivo di un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Finora ha recuperato il corpo di una sola delle 5 vittime, il padovano Gianluca Benedetti, il capobarca. Sono ancora intrappolati nelle grotte che stavano ispezionando i cadaveri della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, dei ricercatori Muriel Oddenino e Federica Gualtieri. Imminente una ripresa degli attacchi all'Iran e l'insistente indiscrezione rilanciata in queste ore da gran parte dei media americani e israeliani e dal presidente iraniano Pezeshkian. Appello al Papa, le nazioni contrastino le richieste degli USA. Infine il tennis. Dopo lo stop per pioggia venerdì sera, Jannik Sinner batte Medvedev nella prosecuzione e centra la finale degli internazionali d'Italia. Oggi la sfida per il titolo col norvegese Ruud. Calcio, i 5 match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A, tra questi il derby della capitale Roma-Lazio. È tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: No, troppo vecchia. Questa assolutamente no. Troppo nuova. Troppo anni 90. Troppo anni 80. Questa. Questa è la radio giusta. L'unica radio con la formula segreta. 70, 80, 90. Un pizzico di 2000, un tocco di dischi di ora. Buon umore a volontà e l'additivo segreto.
7: Additivo segreto.
6: Ritmo 80. La formula segreta? Ce l'abbiamo solo noi. È segreta.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Volete scoprire insieme a noi qual è stata la musica più forte del mese di maggio del 1986? Benissimo, benvenuti all'ascolto della Ritmo Parade dall'Elettrocina. Il nostro benvenuto ovviamente si estende a tutti i Forever Young, ovvero sia gli ascoltatori di Ritmo 80. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata dai Kiss and Pink. Il motivo si chiama One Step.

Introdotto dal famoso Hey Mister, One Step per Kissing the Pink si piazza alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade. Saliamo di un gradino più in alto, un altro dei motivi storici della musica anni 80 sta per palesarsi all'ascolto dei nostri Forever Young. Loro sono gli Hong Kong Syndicates e il motivo si chiama Too Much.

primi esempi di tropical sound che ebbe grande successo nella seconda metà degli anni Ottanta. Erano gli Hong Kong Syndicate con Too Much al numero 2 della nostra Hit Parade. Ma attenzione, perché alla posizione numero 1 della nostra Hit Parade, prodotta dal mitico Claudio Cecchetto, c'è proprio lei, Tracy Spencer. Qui siamo pronti a ballare con Run To Me.

forse il motivo più famoso della produzione musicale di questa giovane fanciulla che ebbe gran successo nel mese di maggio del 1986 con Run To Me. Era Tracy Spencer a conquistare la vetta della nostra Hit Parade. Hit Parade che si conclude qui, ma noi torniamo ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30. E se avete urgenza o voglia di riascoltarci, vi ricordo la nostra pagina podcast, ovviamente sul sito ritmo80.it. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao e alla prossima classifica.

La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fra Italiane.

0: Beatles to Rule the World, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Terrore a Modena, dove il 31enne Salim El Kudri ha lanciato la sua auto a folle velocità contro i passanti nel centro cittadino e ha poi aggredito altre persone con un coltello. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi, 2 di loro hanno subito l'amputazione delle gambe. Laureato in economia con gravi problemi psichici, El Kudri, cittadino italiano di origine marocchina, è stato bloccato da alcuni cittadini. Ora è accusato di strage e lesioni gravissime. Per ora dunque non ci sono accuse di terrorismo. In visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e ai feriti arriveranno oggi il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Ieri entrambi avevano telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere la solidarietà di tutto il paese. Il responsabile paghi fino in fondo, aveva detto Meloni. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche, polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. Proseguono con enorme difficoltà le operazioni per recuperare i 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà alle Maldive. Finora ha recuperato un solo corpo. Ieri un sergente delle forze armate maldiviane deceduto dopo un malore in fase di decompressione, episodio che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. Restano bloccati nelle grotte che stavano esplorando i corpi della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale e dei ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Recuperato solo il corpo del capo barca, il padovano Gianluca Benedetti. Le indiscrezioni su una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran si moltiplicano. Media statunitense e israeliani parlano di preparativi ormai avanzati. E da Teheran il presidente Masoud Pezeshkian ha chiesto al Papa di mobilitare la comunità internazionale contro quella che definisce una pressione illegittima degli Stati Uniti. L'Iran sostiene inoltre di aver attivato un piano per regolare il traffico nello stretto di Hormuz e afferma che alcuni paesi europei avrebbero avviato contatti per garantire il passaggio delle proprie navi, anche se da Bruxelles non arrivano conferme. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 i morti e decine i feriti. Solo sulla capitale abbattuti 120 velivoli, i cui detriti hanno contribuito a danneggiare diverse strutture. Tennis, Jannik Sinner batte 6-2, 5-7, 6-4 Medvedev e vola in finale agli Internazionali d'Italia. Alla ripresa del match interrotto venerdì per la pioggia, all'azzurro è bastato un quarto d'ora per chiudere il terzo e decisivo set. E alle 17 la finale contro il norvegese Ruud. Prima la finale del doppio con gli azzurri Bolelli-Vavassori. Calcio, i match che riguardano la corsa Champions aprono oggi alle 12 la penultima giornata di Serie A. Tra le partite spicca il derby della capitale Roma-Lazio. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il palapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: MasterCheck 90.
7: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. MasterCheck.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: assaggiarla.
1: Turismo attende, c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Domenica 17 maggio 2026, 137esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Basilia.
3: Ma la libidine è qui, amore. Sole, whisky, sei pole position.

0: Il pensiero positivo.
1: Abbiate pure 100 belle qualità, la gente vi guarderà sempre dal lato più brutto.
2: Senti bambino, se ti credi prende per il culo a me, ti sbagli, capisci? Perché io sono buono e carino, ma se mi inghezzi mi prendono in 5 minuti. Ti spezzi lo stecca focale e ti metti in testa tra
0: gol. Le frasi del cinema.
3: È vestita?
4: Il signor Jack Trainer chiede di lei, signorina McGill.
5: Grazie, Cinzia.
4: Non c'è per nessuno, vero signorina?
5: Ah sì, Cinzia, grazie.
4: E le porto qualcosa, signor Trainer? Caffè, tè, me?

0: Il proverbio:
1: troppo cibo buono è peggio di troppo poco cibo cattivo.
2: Cosa c'è da mangiare stasera?
3: Coniglio.
2: Ma è possibile che tutte le volte che muore un gatto tu mi cucini il coniglio?
4: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
5: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
6: Siamo in un bar, c'è uno che sta a giocare a flipper, no? Mentre gioca gli si avvicina un nanetto. Come si avvicina al flipper? Ma questo pia la palletta che va buca. E il nano se lo guarda e gli fa così: oh, ci hai fatto poco con una palla, eh? Quello del flipper si gira e fa: invece tuo padre con due ci ha fatto di più.
7: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
8: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: A

Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pisco Nui.

0: aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1987, Cock Robin, Just Around the Corner. Just around the corner, half a mile of heaven. Dal 1986, Eddie Huntington, USSR. Dal 1984.

0: Donatella Rettore la mette.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

direttamente dalle classifiche international e in realtà un po' di tutto, anche di, insomma, del periodo degli anni 80. Se vuoi, iniziamo così la nostra scaletta di oggi, la nostra playlist di oggi. Ciao, mi presento, Marco Greco. Questa è Ritmo 80, la radio Forever Young. Il programma si chiama Felice Weekend. Partiamo con un pezzone degli anni 80, Jimmy Bohan, e questa è Gimme Some.

0: piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci.
1: Tuca Tuca di Raffaella Carrà, ma cosa c'è di più happy? Cosa c'è di più happy di questa? È una delle canzoni più famose della nostra showgirl italiana, un orgoglio per noi. Uscita nel 71 la canzone, il ballo era provocante ai tempi, associato anche, insomma, in qualche modo a un riferimento sessuale. Era una provocazione diretta, stiamo parlando del 71, diciamo che per noi gli anni, come dire, no, la liberazione sessuale, la libertà sessuale è arrivata un po' tardi, qualche anno dopo in Italia, forse non è arrivata mai, però comunque questa è un po' di polemica gratuita. Si va avanti. Wow, cosa vedono i miei occhi? Arriva Personal Jesus Day.

0: pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up.
1: Stavo ripercorrendo praticamente la nostra playlist di oggi. Siamo partiti con Gimme Some di Jimmy Bohorn e poi Raffaella Carrà, e abbiamo unito dopo Raffaella Carrà i Depeche Mode, e adesso siamo ritornati con questa Pump It Up di Denzel. È un successo del 2004, è un, con questo ritornello molto, come dire, pulsante, si può dire, no? È insomma popolare, molto famoso anche nei club di tutta Europa. Io con questa canzone vi saluto, vi ringrazio, grazie veramente. Se volete ritrovare tutte le puntate, tutte quelle cose che vi siete perse, se proprio ce la fate, andate su ritmo80.it, mi raccomando, 80 scritto a numero, e ci sentiamo alla prossima. Ciao.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con nis.it.

0: ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 face to face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 12 e un minuto.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock, hai ascoltato Queen e Kind of Magic e Gianna Nannini, America.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Modena è sotto shock dopo l'attacco di ieri. Salim El Kudri, 31 anni, cittadino italiano di origine marocchina, ha lanciato la sua auto a grande velocità contro i passanti in via Emilia per poi scendere dal veicolo armato di coltello. Il bilancio resta di 8 feriti, 4 in condizioni gravissime. El Kudri, laureato in economia, disoccupato e già seguito nel 2022 dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi, è ora accusato di strage e lesioni aggravate. Al momento non risultano elementi di terrorismo. E oggi attesi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Entrambi avevano già telefonato al Sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà. La strage di italiani alle Maldive. Dopo il recupero del corpo di Gianluca Benedetti, restano estremamente complesse le operazioni per recuperare gli altri 4 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà. Ieri è deceduto anche un sub esperto delle forze armate maldiviane, fatto che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. In Iran si avvicina una nuova escalation. I media statunitensi e israeliani parlano di preparativi avanzati. Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova immagine che lo ritrae su una nave militare con la frase «La calma prima della tempesta». Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa per fermare le pressioni illegali degli Stati Uniti. Mosca sotto attacco di droni ucraini, almeno 3 morti e decine di feriti. La Russia afferma di aver abbattuto più di 500 droni ucraini, l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Internazionale d'Italia, Sinner in finale. Dopo aver battuto Medvedev in 2 riprese per lo stop dovuto alla pioggia, oggi alle 17 affronterà per il titolo il norvegese Casper Ruud. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20. Su Ritmo 80, Basilda, la Classic House.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia Face to Face.
1: Rick 80 alla radio dei Forever Young presenta un'altra puntata del nostro Face to Face. Ben 4 canzoni a confronto anche per quest'oggi. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida e cominciamo ovviamente con le prime due. Vi presento un disco dei Flares del 2005. E a seguire uno della Love Unlimited Orchestra del 1980. Siamo pronti a iniziare. Nel 2005 la formazione dance italiana The Flares lancia una hit destinata ad un ottimo riscontro nelle dance floor europee. Accompagnati dalla vellutata voce di Barbara Evans, oggi siamo pronti a proporvi I'm So Glad

Ed erano i Flyers con I'm So Glad That I'm a Woman. Noi facciamo intanto un notevole passo indietro nel tempo, esattamente al 1980, allora che il mitico Barry White scrisse e produsse per la sua Love Unlimited Orchestra, un gruppo composto da ben 40 elementi e capitanato da sua moglie Gloria James, la versione originale proprio di questa canzone. Il titolo rimane ovviamente lo stesso, I'm So Glad That I'm a Woman con Barry White.

0: Ma che grande musica! Dal 1980 Love Unlimited Orchestra e Mary White e dal 2005 The Flares con due distinte versioni della medesima canzone, quella intitolata I'm So Glad That I'm a Woman. Ovviamente a voi la scelta per la vostra versione preferita. Intanto prosegue su Ritmo Tante il nostro appuntamento con il Face to Face. Ancora due canzoni da confrontare, c'è un brano del 2013 delle Little Mix ed uno del 1989 dei Curiosity Kill the Cat.
1: Hey, how you doing? I'm sorry you couldn't get through.
0: Il nostro Face to Face di quest'oggi prosegue con le Little Mix, gruppo femminile vincitore dell'edizione inglese di X Factor del 2011. Queste quattro ragazze scatenate con la presenza della rapper Missy Elliott incisero nel 2013 un singolo intitolato How You Doin'?
2: Face to Face, Face to

erano le Little Mix con How You Doing, ma vi dice qualcosa il ritornello di questa canzone? A molti sicuramente sì. È lo stesso di Name and Number, il successo del 1989 del gruppo inglese dei Curiosity Killed the Cat, capitanato dal sexy

Johnny Iglesias di Curiosity Killed the Cat con Name and Number e prima ancora le Little Mix con How You Doin'. Ad onore di cronaca devo comunque segnalarvi che nel 1991 anche i De La Soul ripresero il ritornello del brano dei Curiosity Killed the Cat per il loro successo intitolato Ring Ring Ring. Noi per il momento abbiamo concluso, grazie a tutti per aver seguito anche per quest'oggi il nostro appuntamento con il Face to Face e come sempre un bacione a tutti quanti voi dall'Elettrocida.

0: dal 1986. Bananarama, Venus. Dal 1983, Daddy Hall and Joe Notes, Kiss on My List.
1: Because your kiss, your kiss is on my list. Because your kiss.
0: Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingrediente speciale del tuo pranzo.

0: ascoltato Mike Francis, Survivor e Sting, Englishman in New York.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
0: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio. In dub a Roma e Latina.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Siamo pronti anche oggi per un'altra ora da passare insieme, ascoltando e se possibile anche ballando. Che cosa? La nostra musica, ovviamente. Buon pomeriggio da Sabino Pastore e da Davide Ferrarini, pronti anche oggi per iniziare con questo appuntamento con i ballatissimi. E partiamo bene, dai, perché il primo di oggi è di Typical, è bellissima, si chiama Music is My Life.

È una voce piuttosto strana questo di FL65, il disco ovviamente è Move Your Body, ripreso dalla memoria storica di Ritmo 80, perché non è che si mandi poi così spesso, però è bello, godibile, fatto bene. Il prossimo è di Corona, I Don't

30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

Alzi la mano quello che si ricorda di questo disco di Bobby Blanco che si chiama 3 AM. Ha alzato la mano Ferrarini, ma è ovvio perché l'ha suonato lui. In realtà lo ricordavo anch'io, ma non così, in maniera così chiara. Bello riascoltarlo nel pomeriggio di Ritmo 80. Ora Bamboo, questa è bella, si chiama

Bella Thanks, era l'inizio degli anni 2000 e ci si divertiva in discoteca, cioè si usciva proprio col sorriso, eh? Non che non succeda anche oggi, però all'inizio degli anni 2000 forse un po' di più. Afro Pins, adesso che facciamo? Sorpresa? Vai Ferrarini, tranquillo.

Coro di Gala è un progetto che per qualche anno ha funzionato davvero, dischi riconoscibilissimi e soprattutto molto divertenti da ballare in discoteca, erano i classici dischi che poi la gente li ballava sorridendo, che vi posso assicurare, visto dalla console, il momento più bello di una serata. Se andate a ballare, quando andate a ballare, mi raccomando, sorridete, perché che diavolo volete di più, no? È inutile star tristi, o magari peggio, non dico altro. Gala, Coming to My Life, ora tu hai vissa, oh la la la.

Ogni tanto ci torna il desiderio di trattare un po' di house music un po' più seria e lo facciamo. Per esempio oggi abbiamo scelto di farvi ascoltare ancora una volta, perché ogni tanto lo mandiamo e anche piuttosto spesso, Eddie Amador. Questo ovviamente è house music, poi adesso ne mandiamo un altro che è un po' la storia di quel periodo. Il disco è di Moloko, si chiama

0: tira ancora dopo quanti anni? Nel 2006 ne sono passati tanti, ma World Hold On c'ha ancora quel tiro veramente che funziona. E ve lo confesso, stavamo ballando sulle sedie qui in studio, nello studio grande di Ritmo 80. Bob Sinclair, World Hold On, l'ultimo per oggi, ma domani ancora sorprese nel pomeriggio di Ritmo 80 con Sabino Pastore, che sono io, con Davide Ferrarini, ma soprattutto con Ritmo 80, che vi consiglio di continuare a seguire. A domani, ciao!
1: Come back tomorrow on the Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984 Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes.

0: Toscana, Spagna. Easy Lady, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinata. Skoda-auto.it.

0: Into the Groove, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
2: Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s.
0: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
4: Datura Club 90s.
5: Datura Club 90s.
0: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
3: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s.
0: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.
6: Datura Club 90s.
0: Datura Club 90s is the best.

0: Datura Club 90s and the radio suddenly starts singing and staring at you.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.

Datura.

Avete ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1985, The Adventures, Send My Heart.

0: dal 1987, Rick Astley, Whenever You Need Somebody. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi, nella prossima ora. E alle 17.30 ti sblocco un ricordo con Tommy Venturini.
1: Sono le 17 e un minuto.

0: Massimo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Scarlet and Black, You Don't Know e Antonello Venditti, Giulio Cesare.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Stanco delle solite storie? Segui Ritmo 80 su Instagram ed entra nel mondo dei Forever Young. Vivi la radio da dentro, con tutti i ricordi e le curiosità degli anni 70, 80, 90. Ritmo 80, tutta un'altra storia.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: blocco un ricordo.
1: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90. Con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
2: Siete su Ritmo 80 insieme a Tommy Venturini. Ciao a tutti, come state? Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Ti sblocco un ricordo. Tra poco ritorniamo indietro negli anni 90, perché quella della signora non era proprio fame, ma più voglia di qualcosa di buono. E a parte i doppi sensi, sicuramente avete già capito di che cosa parleremo. Nella seconda parte invece andremo a ricordare un film divertentissimo, un grande cult degli anni 80. Tra poco vi sblocco il primo ricordo di oggi, su Ritmo 80.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Ambrogio?
2: Signore?
1: Avverto un leggero languorino.
2: Sì, lo so che con questa frase vi ho sbloccato un ricordo. Siamo negli anni 90 e una bella signora in giallo con un cappello a tesa larga all'interno di una splendida Rolls Royce all'improvviso viene colta da un certo languorino e l'autista Ambrogio non si ferma al bar ma spinge un pulsante per l'apertura di uno sportello dal quale appare un piatto colmo di cioccolatini, i famosi Ferrero Rocher. Perché quella della signora non è proprio fame, è più voglia di qualcosa di buono.
1: Non saprei che cosa, Ambrogio. La mia non è proprio fame, è più voglia di qualcosa di buono.
2: E su queste parole i doppi sensi si sono sprecati negli anni. Ma cosa fanno oggi la signora vestita di giallo e l'autista Ambrogio? Lei si chiama Lee Skelton ed è una ex modella americana, ormai naturalizzata italiana. Ed è proprio in Italia che produce una qualità di vino per pochi intimi e gestisce una sorta di casale. L'attore che impersonava Ambrogio si chiama Paul Williamson. È molto noto nel mondo del teatro britannico, essendo specializzato in Shakespeare. Oggi abita subito fuori Londra in una casa stile vittoriano e trascorre le sue giornate passeggiando in campagna e andando in barca a vela sul Tamigi. E attenzione, detesta le automobili. Nonostante sia diventato famoso per il suo ruolo d'autista, non ne ha mai posseduta una.
1: Dovremmo tenere in auto qualcuno di quei Ferrero Rocher.
3: Mi ero permesso di pensarci, signora.
1: Bravo, Ambrogio. Pensi proprio a tutto.
0: Ti sblocco un ricordo?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Era il 1985 quando nelle sale cinematografiche usciva un film destinato a diventare un grande classico e forse ancora oggi il film più visto dai teenager e non solo di tutto il mondo. I Goonies.
2: Ragazzi, cosa vogliamo fare di quel country club? I nostri genitori ne moriranno. Se non ci muoviamo ora, ci verrà un campo di golf qui, dove teniamo i piedi in questo momento.
1: Per fare spazio ad un nuovo campo da golf sta per essere raso al suolo il quartiere di Goondocks e i suoi abitanti hanno già ricevuto lo sfratto.
3: Ehi, che vi è preso, ragazzi?
4: È il nostro ultimo weekend insieme, l'ultimo weekend dei Goonies. Dobbiamo separarci con stile.
1: Nell'ultimo e malinconico weekend da trascorrere insieme, la banda dei Goonies, sette ragazzini del quartiere, si ritrova nella soffitta di uno di loro, dove trovano una mappa antica e che sembrerebbe essere appartenuta ad un pirata del XVII secolo. Vera o falsa che sia, la mappa rappresenta l'occasione per vivere un'ultima avventura emozionante e così i Goonies iniziano la loro caccia al tesoro.
2: Ehi, Mickey ha trovato una mappa!
5: Cos'è tutta questa roba scritta in spagnolo?
2: Mouse, tu sei lo spagnolo, traduci qui.
6: Sì, dai, traduci.
7: O voi intrusi, guai a voi, dolori cocenti e morte, intrisi nel sangue, aspettano chi si impossesserà di questa mappa.
5: Ma sì, è una vecchia storia. I nostri bisnonni, i nostri nonni e anche i nostri genitori sono andati a cercare il tesoro alla nostra età. Avete mai sentito parlare di quel pirata? Come si chiama? Willy Lorbo?
1: Ad ostacolarli c'è la banda fratelli, ma tra questi c'è Slot, fratello deforme che, salvato dalla prigione in cui i suoi stessi fratelli lo avevano rinchiuso, decide di aiutare i Goonies.
2: Slot, vieni!
8: Slot vuole bene a Chunk!
2: Anch'io ti voglio bene, ma così finisci schiacciato!
1: Sappiate che per calarsi nel ruolo di Slot erano necessarie 5 ore di trucco e che prevedeva anche l'applicazione di un marchingegno che costringeva l'occhio a muoversi in modo innaturale.
2: Non succede mai niente di interessante qui. Ma come si fa a vivere a Goondocks?
1: La parola Goonies nasce dal quartiere dove vivono i bambini protagonisti, un sobborgo della cittadina di Astoria, nell'Oregon, chiamato Goondocks. Ma questo film è stato anche un grande riscatto per i nerd. Goonies, infatti, in slang americano significa sfigati, ma in questo lavoro sono proprio loro ad uscire vincenti.
2: Willy Lorbo.
1: La nave pirata di Willy Lorbo, l'Inferno, era un vero vascello lungo 32 metri e tutte le scene che si vedono alla fine del film sono state girate realmente a bordo dell'imbarcazione, utilizzando anche del materiale della

0: Attrazione Pirati dei Caraibi di Disneyland, all'epoca in corso di restauro. Alla fine delle riprese fu messa in vendita, ma in mancanza di acquirenti venne demolita.
1: Va bene, vi racconto tutto. Quando ero in terza ho copiato l'esame di storia. Quando ero in quarta ho rubato il parrucchino di zio Max e me lo sono messo sul mento per fare Bosè alla recita della scuola. Quando ero in quinta ho buttato per le scale mia sorella Heidi e poi ho dato la colpa al cane.
2: Slot, tu verrai a stare con me adesso. Sì, a te baderò io. Perché ti voglio bene.
3: Ti voglio bene,
2: ti Jack. Voglio bene, Slot.
0: I Goonies sono diventati un cult, tanto che il sindaco di Astoria, la cittadina dove è ambientato il film, ha deciso di celebrare il Goonies Day. L'evento si tiene dal 2010 ogni 7 giugno, giorno in cui la pellicola debuttò al cinema, e prevede un grande raduno con migliaia di fans che celebrano il film tutti insieme.

0: E con i Goonies siamo arrivati al termine, anche per oggi, con Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre, molto presto, sempre qua, su Ritmo 80.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ricca di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1984, Frankie Goes to Hollywood, Relax.
2: Relax, don't you ask when you wanna go to rest. Relax, don't you ask when you wanna come.
1: Dal 1980, OMD, Electricity.

0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
1: Ritmo 80. 80.
2: 18.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Depeche Mode, Everything Counts e Zucchero e Wonderful World.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: La nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1986 Madonna, True Blue. True Blue, baby, I love you. Dal 1985 Duran Duran e View to a Kill.

0: 70 Mix Clock hai ascoltato The Blow Monkeys, It Doesn't Have to Be This Way e Vasco Rossi, Una Splendida Giornata.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Masterchef 90.
4: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
5: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
4: E nel weekend alle 20
5: in versione extended full show.
4: Masterchef.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

L'esplorazione di Gianni De Luise nell'orbita di Satellite ti aspetta il sabato e la domenica alle 19.30. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa da...

0: denti e 3 minuti.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: What's up, what's up? This is Checo con Rushe. My man in front of me, this is Jack, yeah, yeah, yeah. This is Canosa the Pooh.
5: Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
6: Masterchef.
5: Masterchef 90,
7: l'enciclopedia della dance.
8: Eccoci pronti per un altro Masterchef 90. Welcome everybody, anche questa volta insieme a io e il mio socio
6: Daniel
8: Jack, che saluta, pronto, dinamico, pimpante. Devo darti il magnesio, il potassio.
9: Come Linda,
8: devi rinvigorirti, ti vedo un po' smunto, un po' c'è il led basso, c'è il led che mi stavo per dire digrigna, ma non c'entra un cazzo con le digrigna e led cose. Vabbè, cominciamo. Neil Howard, questa è Indulge.

0: po' in scesa, che sennò il mio social mi si incassa. C'ho un sacco di gente che dice Sinclair, come quelli che mi fanno incazzare. Hi, this is David Guetta. Ma vaffanculo. Bob Sinclair, testimonial di mutande con Yamamai, ma anche di auto. L'Alfa Romeo ha fatto 80.000 riedizioni, sia della Giulietta che del Mito. Del resto, il nostro Dennis Jack l'ha comprata. L'ha comprata panna. Si stacca tutte le volte qualcosa dall'abitacolo, buca 4 volte al mese più o meno, una volta a settimana per gomma. Cari alfisti, Alfa Romeomani non esiste, il davanti è talmente basso che se avete un garage anche meno profondo di quello di Dennis Jack, toccate puntualmente, insomma, con davanti qualsiasi cosa somigli ad un marciapiede. Detto ciò, il nostro Dennis Jack è il poligrafo sottobosco a 180 gradi. Bob Sinclair, The Beat Goes On, adesso arriva la Sharada House Gang con Gypsy Boy. È da un po' che non sento la tua di voce suadente, per cui ti prego, fammi un riff come sul...
1: Gypsy Boy!
0: Sì?
1: Gypsy Boy!

0: finalmente un po' di gusto, finalmente un po' di cose fatte per bene, finalmente un po' di roba raffinata con Barbara Tucker, The Most Precious Love. L'ho detto un po' troppo americano, love. Ci piace spaziare da una decade all'altra, ma soprattutto anche da un micro flusso musicale all'altro, da un micro genere ad un macro genere. L'importante è che sia musica da ballo, come si dice in questi casi, ma insomma, ci piace farvi anche ascoltare sempre cose diverse.
1: Cose da ballo.
0: Devo dire che se c'è una cosa sulla quale ci fanno i complimenti, che siamo uno dei programmi con più varietà musicale, indipendentemente dal peso della mia conduzione, che è assolutamente massima. Perché ti desto il ghigno? Perché ti desto il ghigno e la pecora? Pecora e ghigno, ghigno. Ho la pecora ghignante, perché? Un po' di autocelebrazione, perché altrimenti non mi fa un cazzo di complimenti nessuno.
2: Bravo!
0: Invece tu, va bene, Blaze featuring Barbara Tucker, Most Precious Love, e adesso arriva Karen Ramirez, If We Try.

0: Rocker con Beautiful People, che poi forse è uno di quei pezzi che maggiormente rappresenta. Andiamo finalmente con un po' di roba un po' più
1: è lento.
0: Allora, no, arriva Twin Room con

0: dal 92 e adesso arriva una di quelle cose che caratterizzano fortemente il nostro programma. Cosa facciamo ad un certo punto, a metà esatta del nostro appuntamentone? Fondamentalmente vi presentiamo la riedizione, il remaking, il remixing, il riarrangiamento, comunque un rifacimento di un pezzo piuttosto famoso degli anni 90-2000 in chiave moderna, quindi fatto magari da qualche tempo a questa parte, da pochissimo tempo a questa parte, anche se non so esattamente quando perché non me l'hanno scritto.
1: Master

rifacimento di Moloco Sing It Back, primi del 2000, rifatto in chiave in 2019 edition da The Dukes con Ashley. C'è la GH dopo Ashley. Ashley, la mia professoressa d'inglese mi avrebbe detto che GH è... Bella caffettiera quando sta per sputare il caffè, che è stato troppo, vabbè. Con Sing It Back 2019 è arrivato il momento di una promo pausa e poi dopo torneremo con il nostro solito modo di far dance di un certo tipo. Cosa facciamo quando torniamo? Di solito mettiamo o una roba super super figa, anche da un tempo, oppure una roba maranza. Questa volta siamo maranza fighi, perché Elisir, il grande capitano, o mio capitano, Elisir Your Love del Gigi Doug, è molto figa. Torniamo fra non molto col Gigi, state qua. Ah, torniamo.

0: Masterchef 90. Masterchef con Cecco Corbasce e Daniel Jack. Come back soon.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Ciro con MC Your Love. E adesso arriva il cugino di Simon J.
1: In che senso?
0: Allora, chi visita la nostra pagina sa che oggettivamente Simon J, c'è qualche foto, soprattutto quella che abbiamo postato di recente, che somiglia ad ISMC.
1: Vabbè,
0: senza cazzo Simon J, arriva ISMC con Think About The Way, senza Simon J.

0: That's me, myself and I.
1: Eroni della Soul con Me, Myself and I, che è un altro pezzo di quelli che abbiamo proposto già un sacco di volte. Poi ha questo groove un po' funky sotto, che devo dire al nostro Dance Jack piace. Poi intanto mi va sulla roba però anche la roba jazzy groovy a noi piace proporla. Vabbè, a proposito di schifezze, e arriva pure. Potevamo mica esimerci da avere questa media fra schifo e bello abbastanza, oddio, schifo. È una canzone che fa ballare molto tutti nelle sagre, un po' anche alle giostre. C'è un po' l'ansia l'idea di presentarla, eh? Arriva Rednecks Cotton Eye Joe. Scusate se dovessimo perdere il 30% d'ascolto più o meno, c'è un motivo in questo momento. Dance

Nelly, in arte Talisa, forse pochi sanno che si chiama così. Ebbene sì, questa bella fisica, voleva per descrivere il suo fisico, che negli anni 90 era prorompente, voluttuoso. In realtà nell'82 cantava esordendo in italiano in quelli di Sanremo.

0: io ci sto senza di te che canti in italiano, ci sto. L'importanza più non ha. Basta!
1: Poi è passata la dance e secondo me ha fatto bene, perché poi oggettivamente quanti pezzi ha fatto fra Futuring,
0: cioè in termini di classifica di inflazionamento fra lei e Alexia non so chi sia al primo posto, perché poi Alexia ha prestato la voce a un sacco di producing, anche la stessa Simon J è stata quattro cose diverse oltre a Simon J, vabbè, in quel periodo andava anche di moda. Comunque abbiamo ascoltato Talisa con Let Me Be e adesso arriva Modo con Ein, Zwei, Polizei. Yeah!

0: Masters.
1: Però no, a me piace l'originale. Els DJ, Better Off Alone dal 98. E adesso è arrivato il momento di ascoltare questa bellissima cosa, cioè 4-5 pezzi sovrapposti l'uno con l'altro, così praticamente da formare un pezzo unico. Vedi che sono anche talmente emozionato, vaffanculo, che mi scappa la tosse. Arriva il mashup di Dennis Jack.
2: Masterchef 90 presents The Mega Mashup.

0: Mash up di Dance Jack e questa grandissima sferzata di energia, che ho
1: con un panno
0: ho salivato sullo studio, vabbè. Comunque abbiamo ascoltato in ordine casuale? No,
2: in ordine sovrapposto.
0: Abbiamo ascoltato Two Brothers on the Fourth Floor con Dreams, Cappella con Move On Baby, ATB con You're Not Alone, Pinocchio con tutta, e poi dopo Sash in nano tedesco con Stay. Perché ce la devo con Sash? Perché non mi spiego perché si sia fatto così tanti soldi nonostante la sua fattezza. Era brutto.
2: Era bravo.
0: Una sorta di cugino di coso, di Bobo. Cazzo, Bobo e Sash? Cosa fate? Fate la doppia, no? Facciamo la mezza, perché insieme facciamo uno. Grazie a tutti, è stato bello stare con voi anche questa volta. Per questo master c'è che veramente tutto ci becchiamo. A breve col prossimo. Saluta.
3: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel Jack. We'll be back.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale.

0: Disco Mix torna tra poco. Play the game soon. Su Ritmo 80.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood.

0: il mixato più lungo di tanto.
1: Disco Mix
0: in console. Disco Mix.
1: Daniel's Jack.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa.

0: il mixato più lungo di tanto.
1: Disco Mix.
0: Disco Mix. In console, Disco Mix.
1: Daniel's Jack.

0: 80 Disco Mix.
1: Daniel's Jack.
2: Hyper, hyper. Hyper, hyper.

Keep the vibes. Hyper, hyper. Hyper, hyper. Hyper, hyper.

0: Bye bye.
1: Disco Mix torna tra poco.
2: Play the game soon.
1: Su Ritmo 80. Ritmo 80. La ami? Ma quanto la ami? Dimostra di essere un forever young. Invia un SMS o un WhatsApp al 388-6576-123 con i titoli dei tuoi dischi preferiti. E potrai dire: ehi, questo l'ho scelto io. 388-6577.
3: Tanto quanto.

0: mixato più lungo di tanto.
1: Disco Mix. Disco Mix.
0: In console, Disco Mix.
1: Davide Ferrarini.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Le trasmissioni riprenderanno al più presto possibile.
3: Accendi Ritmo 80. La tua giornata si riprenderà il più presto possibile.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix.
0: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
2: Ok, ecco la radio in diretta.
0: Ritmo 80. Basta la parola.
2: Ciao da Ritmo 80.
3: Basilda. Su Ritmo 80, Basilda. La voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1991 viene rilasciata la prima versione del lettore multimediale Windows Media Player, che quell'anno suona una traccia tutta italiana del progetto Asha Presents Peter Gust, Everything.

1989, quando i Ten City di Byron Stingley, prodotti da Marshall Jefferson, pubblicano That's the Way Love Is su Atlantic Records. La traccia riscuote un grosso successo, tanto che 10 anni dopo viene ricantata e ripubblicata dallo stesso Stingley in un progetto da solista e rientra nella Top of the Dance Chart. Nel 1991 il 34enne Tim Berners-Lee trova la soluzione al problema di come condividere documenti tra studiosi, sviluppando un software basato sul concetto di ipertesto.

da Martha Walsh, che inizialmente non viene accreditata ed è sostituita dall'immagine della modella francese Catherine Quinault. Dopo alcune controversie legali, la Walsh riceve un lauto rimborso dalla RCA.

80 è ormai un ricordo e dall'Italia arriva forte il rumore della Spaghetti House. Uno dei pionieri di questo genere è Claudio Mozart Triscoli, che produce successi come People Get Up del progetto Double D.

Il sound italiano piace in tutta Europa e sempre più gruppi di produzione si barricano in studio per partorire nuove idee. Uno degli studi più prolifici del periodo era sicuramente quello della Media Records, dove i 49ers con

Siamo sempre tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Il progetto The Latin Age pubblica Esta Loca con un sample vocale che si ispira a Loco Pinga di Ossessina.

0: solo in sole 200 copie. Magari non sarà un classico di tutti i tempi, ma il suo sound old school con il campione di My House The Rhythm Control ci mette di buon umore.
1: Basilda!
0: La side A di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B.
1: Basilda!
2: Forever Young. Tu che con ritmo tanta balli, canti e sorridi ogni giorno, sai che c'è un posto dove la stessa musica si trasforma in emozione pura. È Love FM, la radio che sceglie le balla dei brani più soft dei 70, 80 e 90. Le canzoni che accendono i tuoi ricordi, perché dopo aver fatto festa con ritmo 80 puoi ritrovare il tuo spazio di relax con Love FM. Scoprila anche tu in FM, DAB, app e su lovefm.it.
1: Basilda, io sono Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli.

Nel 1991 esce Bart vs. The Space Mutants, il primo videogioco basato sulla serie animata I Simpson, che devono liberare Springfield da mutanti spaziali che possono prendere il controllo del corpo degli abitanti. Lo stesso anno la discoteca Espiral di Valencia stampa 1000 copie di un disco, da dare in omaggio con l'acquisto del biglietto per la serata celebrativa del 10° anniversario del club. Molti DJ internazionali cominciano a suonarlo e diventa, a sorpresa, una hit techno new beat in tutta Europa.

siamo nel 1990. Esce un doppio LP Ambient House, con molte hit della DFC e qualche traccia riempitiva pressoché sconosciuta. Tra questi c'è Trasparenza, del progetto Extreme, che inizialmente viene passata solo in radio settoriale, ma in brevissimo tempo diventa suonatissima anche in discoteca. Questo vinile è ancora oggi ricercatissimo dai collezionisti di house music. Nel 1997 alcuni archeologi greci dichiarano di aver scoperto ad Atene i resti di quello che potrebbe essere il liceo di Aristotele. Lo stesso anno Steve Silcarley, con lo pseudonimo Voices of Life, pubblica sulla sua label The World.

0: nel 2004. Il duo Soul Central esce su Defected con un disco ispirato a Strings of Life, un classico di Derek May, uscito con lo pseudonimo Rhythm is Rhythm nel 1987. Il rifacimento non piaceva assolutamente a May, che ha comunque provato l'uscita perché la clearance sarebbe stata in ogni caso rilasciata dai possessori dei diritti discografici. Nel 1998 Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell'Università di Stanford, fondano la società di servizi online Google Inc. Sempre nel 98 Bob Sinclair, in studio con Thomas Bangalter dei Daft Punk, produce una traccia utilizzando una sample di Jane Fonda, contenuta in una videocassetta delle sue famose lezioni di aerobica che spopolavano negli anni 80. La traccia viene pubblicata solo come promo, perché soprattutto Bangalter non voleva metterla in commercio. In pochissimo tempo diventa un disco ricercatissimo dai DJ di tutto il mondo e viene stampato ufficialmente dopo aver pagato $75,000 a Jane Fonda, che nel frattempo aveva intrapreso un'azione legale per l'utilizzo non autorizzato della sua voce.
1: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls.